0: Mama Kutu, Talero Rock in the Borro, Mama Kutu, Talero Rock in the Borro. Nikusana Druma, go, Kotulu Nakau, Singo, Vicenda, Nakalu, Purangasaki, Tutu, Mo, Kasamaki, Nalingam. Se Lavana, Nandrako Sataba, and a Rundo Rusa Mugaba, and a Bango Nakumingo, Konamaru Taka, Nabua Dino Mugaramitabi.
1: Na wali mga sa liyo, o mo tumi na ito mo tumudol biso sa dapaw ni na wali. Ni ron dapit tataw na ito ni sing libni sa dana tuturi tal tonga kina ni tumud kina doli biso su ni dok na kitso ko ang wani. O tewa ba teke junia lili may ba na wabara ruti ni William Bangoro gusto mo ka ba kina matini wasi usi niwi. Nga sa liyo, kursi tiki anda na pita na madaw sa uti ngo eto mati kumengu na wain ni bingo kumatinta kita ratung ano tapan mo. Ah, kila ni kimi ni sa tapos uti ke
0: Na kangos ang nasini sa mga kangos ang lahat ng kaya tunga. E tutto questa sarà una che era un butaco, e lei butaco ci mai, io come e tu lo sai, dopo un butaco con l'amba, la sento ma. E se non in una mattina, quanto che la sento ma, quanto che la mamma, tutto questa, e la mattina lo tutto questa. E vorrò là, e vorrò là. Io ho pura pura, che i buon tuli, ne vorrò là con una mattina, e ma che si ne capo sarà. Tormando è sotto la manua, va a attaccare la vita alla nasa, mattina italiana. Maltani non ritrovo qua quando lì perché che andano detto ok un angolo maltani non ritrovo qua quando lì io non maltani calo ancora nada ni in zavola mulo qua ieri
1: maltani non sa maltani
0: maltani non sa maltani maltani oi vuso oi vuso o zula sotto ruba dico maltani non sa che così ne bevuto dico non mati con la guai che così ne bevuto lì e che l'indona vanno guago ieri do maltani guago rinda ieri do la maltani ieri ieri como un bucao anga todo con el barbaro o cacasi con tu si va a galilea todo con que vale ni dar como a la rama en la mateni vuelta a ni que andas a ti un batarrama y un batarrama y a ti un batarrata como hay santa maya dos arrambo en la caja caucaua y tú con ni pero ni rúa se torna así no guapo mateni tú en el duana calilea vuelta a la va ni que te como va a tartarragama y no va a tener ni en due è la con le mateni che in due è la come le lamba e la mateni con l'uguale tutto quanto c'è se in due è una china che ti come le mutaco e in due è una china che ti come le mutaco e in due è una china che ti come le mutaco e in due è una china che ti come le mutaco e se non è una china non è una china è brown non è una china è blu c'è una china è una china è una china che non vale niente voce ti vuoi una drugs mo e vita fatta da tua tua che sta morendo mai ma te ne tocca mai ne angona la tocca che lui che posso sarai che e la ha che non la sei tu mai sarò go se la dono tu ga con anima te ne umbru con anima te ne finci vita salo la con cosa san ringo mi gori con anima te marijuana ma te ne uso però non ma te ne hot stuff kung ano lima tinya na marijuana, kung lima tinya na kung zero glue, arre. Ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito